0: Ah, sabe, sabe, sabe.
1: Jauh gitu udah.
2: Ya, salam mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, no.